0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare.
2: What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può da sperare.
2: What?

0: più ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: pizza, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco
1: ottimista.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rasperare.
3: What?

0: vista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista.
1: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rasperare.
2: Ha ha ha ha!